graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà?

0: venir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda, sospira, delirava, vedo che mi scava di
0: qua.
1: E mi guarda, sospira, delirava, vedo che mi scava di qua.
0: Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.